ba ba ba ga ba ba ba ma ga ba ba ba ba ga ba di ri sa ni sa ga ba ba ba ga ba ba ba ma ga ba di ba ba ga ba ba ni ba ba ga ba ba di da pa di da di da di da ba di da di da di di da di di da di ba ba ga ba ga ba ba ba